Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo puoi capire. L'amore è solo carne.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi son divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imal Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Dance stellare, per voi adesso la numero 14, e qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma, disco riproposta, si balla senza sosta, numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camered con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camered, number 9, Love Sober.

più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

0: cantato e ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

bellissima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, Di Naro e Michelle. Balza in the box.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Questi

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bauza. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

con Magnetic alla numero 3. E in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Sorieux, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another e Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another, Tall to You. Exclusive dance.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: fatti mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
4: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.
5: Ed è un po' di tempo.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J, grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro, Emma e Fabri Fibra dicono che l'amore crea dipendenza, antidroga, posizione numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico. E a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi, di Bossa Nostra. Numero 4, Gaia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia. Yeah!

Nel cammin, dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

1981 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni e cancellare

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

dato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne ogni domenica mattina alle ore 11? Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Siete pronti? Siete carichi? E allora diamo ritmo alle 10 tracce più belle della settimana, quelle italiane, quelle dei più belli.

0: Ciao, ciao, ben ritrovati. Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi e più belli d'Italia la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mama non mama alla numero 10. Facciamo

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona ai più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: forte.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.
3: È

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Solo i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie: la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli, è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Ehi, i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Le 10 più forti.
3: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
4: 6.

È da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Giuli shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Giuli e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli. Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

0: 3.
1: E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, numero 3.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapori di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulia Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello la più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026. Numero uno questa settimana ai più belli d'Italia per... I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Sit Arte numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Cadenza stellare, per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like a Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

un'altra novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love Sober.

Dance, scegliamo i più forti e i più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un Handen Dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: e ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Kamrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

Bravissima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, di Naro e Michelle. Balza in the box.

Numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bauza. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Etica la numero 3. È in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Sorio, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another Talk to You. Esclusiva.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: top.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Street Art numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Dance stellare, per voi adesso la numero 14, e qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma, disco riproposta, si balla senza sosta, numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero

Italia Exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love

I più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un and and dance realizzato a quattro mani. Artefici, Sua Maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco flashback.

bellissima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bosonelli, di Naro e Michelle. Salsa in the Box. Mm-hmm.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word at Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

intravedo l'Olimpo. Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

Seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another Talk to You.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I'm Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Moving to the Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevo. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le

non posso rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arde cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornavo una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende,

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: 5 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta e San Quinto. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, chi ben comincia è a metà dell'opera, evidenzia come un buon impegno iniziale sia alla base della riuscita di ogni impresa. E si celebra la giornata internazionale della beneficenza. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1395 l'investitura a duca di Gian Galeazzo Visconti ufficializzava la nascita del Ducato di Milano costituito in maggio. Nel 1908 al Castello del Valentino a Torino Emma Strada diventava la prima donna a laurearsi in ingegneria in una università italiana. Nel 1923 il governo italiano stanziava 500 milioni di lire per la ricostruzione a Reggio Calabria e Messina duramente colpite dal terremoto 15 anni prima. 80 anni fa, nel 1946, Italia e Austria firmavano l'accordo sull'Alto Adige a tutela della minoranza di lingua tedesca sul territorio italiano. E nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti conquistava l'oro nei pesi welter di pugilato, mentre il 18enne Cassius Clay vinceva in quella dei medio massimi. Nel 1973 a Napoli si procedeva a smantellare i vivai di cozze ritenute portatrici dell'epidemia di colera. Nel 1989 a Milano si celebrava il matrimonio tra la cantante Loredana Bertè e il campione svedese di tennis Bjorn Borg. Si erano conosciuti un anno prima a Ibiza. Nel 1997 moriva in India Madre Teresa di Calcutta. Per la sua opera umanitaria sarebbe stata proclamata santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 2003 per la prima volta un cestista italiano veniva inserito nella Basketball Hall of Fame. Era il bellunese Dino Meneghin. E nel 2020 a Monza Lewis Hamilton conquistava il primato mondiale di velocità media in qualifica di Formula 1 a 264,362 km orari. Sono nati il 5 settembre. Nel 1827 il poeta Goffredo Mameli, coautore dell'inno nazionale italiano. Nel 1914 il meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Nel 1939 il pilota automobilistico Clay Regazzoni e nel 1940 il compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Nascevano oggi anche gli attori Enrico Beruschi nel 1941 e Michael Keaton nel 1951, i doppiatori Sandro Acerbo nel 1955 e Domitilla D'Amico nel 1982, il cantante Freddie Mercury nel 1946, quindi 80 anni fa, il compositore Paolo Iannacci nel 1972 e il nuotatore oro olimpico e 6 volte oro mondiale Gregorio Paltrinieri, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 5 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Di Battista operato a Cuba dopo il grave malore di fine agosto, slitta il suo rientro in Italia previsto per oggi. Ucraina, Kushner e Witkoff atterrati a Mosca, domani faranno tappa a Kiev, nella notte nuovi raid russi, almeno 4 i morti. Il femminicidio suicidio sulla 1, si rafforza l'ipotesi della premeditazione, è finita, tua figlia è morta, il messaggio di Vella alla mamma di Lorena. Calcio, primi faccia a faccia tra le big in Serie A, oggi Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domani si gioca Juventus-Milan.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta dell'associazione Schierarsi fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto

0: come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia: dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno, non si possono rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. E a Cernobbio oggi è il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, è tornato a chiedere il generale. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Disperata ma purtroppo vana, la telefonata alla polizia fatta dalla donna. Il servizio.
1: Federico, con calma, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. L'autopsia chiarirà se la donna era ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto, ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto. Lorena aveva paura, i parenti, le amiche le avevano consigliato di denunciarlo, ma lei non voleva danneggiarlo, ha rivelato la madre della vittima, sentita dai giornalisti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri, entro la prossima settimana, dovrebbe mettere a punto misure selettive. Il governo deve intervenire in modo serio, non certo con una mini proroga, tornano a chiedere le associazioni dei consumatori. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio.
3: Da Marassi, il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina-Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri.
4: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
3: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Quarta giornata particolarmente intensa alla Mostra del Cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenterà Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Luis Garrel. Fan già in delirio per i fratelli Gallagher, che arrivano al Lido per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Far la Mare Comincia Tu. Sentiamo.
6: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival Farla Amare Comincia Tua Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend

0: Sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: parte Tra i sentieri e i maestosi pini della Sila. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

18 e 18 minuti primi, e qui siamo in pieno clima ancora estivo. Buon pomeriggio a tutti e buon sabato pomeriggio, buon 5 settembre 2026, primo sabato di settembre in compagnia di Franco e in compagnia del programma Sabato con Noi, per cui buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi in questo appuntamento che ci porterà fino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale, al naturale e

mixata, un po' di musica per tutti i gusti. 328-61-36-763 è il numero che potete utilizzare sia tramite i fantastici e intramontabili SMS oppure con i più moderni messaggi sulla piattaforma WhatsApp che ormai hanno un po' tutti. Quindi fatene buon uso. 328-61-36-763. Grazie di cuore e un grazie particolare va ai direttori artistici delle varie internet radio interconnesse con noi in questo pomeriggio, e andiamo a ricordarne qualcuno: Paolo Dalu di Radio Sardegna Costa Smeralda, Paolo Frau di Music Factory Oristano, ancora Calogero di Radio Condivisione da Palermo, ancora Marco DJ Felix per Radio Felix On Air 2026, Valerio Artizio di Radio Corallo da Villa Puzzu, Alessandro Fiori da Radio Centrale Oristano e Francesco Urro per quanto riguarda la programmazione di Radio Villaurbana Music e Radio Team 2000. Allora adesso Ricky Martin con noi con il brano Living La Vida Loca. Godiamoci la musica, questo è un brano al naturale.

Dimenticavo il salutone speciale per Marcello Live Group di Radio M1 da Ferrara. L'abbiamo lasciato per ultimo perché lui è il direttore eclettico, nonché conduttore del programma, è Marcello Live Group Show, che contiamo di avere nuovamente con noi sabato prossimo.

Ricky Martin, Living la Vida Loca. Ancora parliamo di vita, stavolta in compagnia delle Spice Girls, che andiamo ad ascoltare con un bel successone degli anni 90 dal titolo Spice Up Your Life. Eh sì, portiamola sulla nostra vita, diamoli ritmo, diamoli grinta, godiamoci la musica.

movimentatissimo brano per quanto riguarda le Spice Girls che abbiamo ascoltato con il brano Spice Up Your Life. Adesso la Casey and Sunshine Band con il brano That Is The Way I Like It. Questa è la via e ci piace questa via, la via della bella musica qua su questa bella binata di Internet Radio.

Era la KCN da Sunshine Band con il brano That is the way I like it. Oh, e adesso Bewitched con il brano C'est la vie. E questa è la via che c'era già stata indicata dalla KCN Sunshine Band. Godiamoci la musica.

No, Dobbed, Just a Girl, è proprio una ragazza. Andiamo avanti con la musica, gli Ace of Base, ancora un ricordo dei mitici anni 90 con All That She Wants. 18:36 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi.

0: All That She Wants. Allora, io prima ho sollecitato l'invio dei vocali e adesso ascoltiamoci uno dei vocali arrivati qua alla nostra redazione. Pronto?
1: Eccoci qua, io la paprika qua il nostro Francesco e il suo programma del sabato pomeriggio, Sabato con noi. Bene, grazie. È partita la trasmissione, mi pare, tutto bene, bella sì, musica, sì. Sonorità grazie. Intense. Mettici una bella canzone, dai, che ti stiamo ascoltando. Buon proseguimento, ciao Francesco.
0: Va bene, arriva Carrara con il brano Shine On Dance. Godiamoci la musica, tutti insieme.

Era Carrara con il brano Shine on Dance per salutare Marco e la Paprika che ci hanno mandato il messaggio in formato vocale. 18 e 43 minuti primi, adesso ancora un ricordo degli anni 80 con Captain Sensible e il brano What? Sì, godiamoci la musica.

0: Clapton, Capitan Sensible con il brano What? Andiamo avanti con la musica. 18:46 minuti primi, si rientra nell'ambito della musica italiana dopo avervi proposto una bella carrellata di musica internazionale. Ci ascoltiamo questo brano di Edoardo Bennato per salutare il nostro amico Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Il brano è Sei come un jukebox e potete utilizzare il 328-61-36763 per fare le vostre richieste musicali sino alle 20.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: E ci muoviamo e andiamo avanti con la musica italiana grazie ad Eros Ramazzotti, che ascoltiamo in un brano targato 1980 erotti. Buongiorno bambina, dedicato a tutte le bambine un po' cresciute, perché insomma quelle che amavano negli anni 80 la musica di Eros Ramazzotti ora sono delle signore che sono arrivati agli anta. Quindi buon pomeriggio signore per voi, buongiorno bambina di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti con il brano Buongiorno bambina, per salutare tutte le ragazze e le signore amanti della produzione artistica di Eros Ramazzotti. Adesso un grande dalla voce bella possente, Joe Cocker, che andiamo ad ascoltare con il brano Unchange My Heart. Eh sì, liberate il mio cuore.

Slega il mio cuore. Questa era l'esortazione con la bella voce rocca di Joe Cocker. Franco, tenetevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso un'altra bella proposta internazionale che arriva dagli Eurythmics, che ci propongono il brano Sex Crime 1984. Godiamoci la musica. Crime.

Sexy Crime, per quanto riguarda l'espressione artistica degli Ewitings, l'abbiamo ascoltato alle 19 e 3 minuti primi. Adesso un grande artista che un po' adesso è sceso, è calato di gradimento per quanto riguarda l'opinione pubblica internazionale, ma ai suoi tempi faceva delle belle canzoni. Parliamo di Miguel Bosé, lo andiamo ad ascoltare con il brano Olympic Games. Godiamoci la musica.

E dopo Miguel Bosé, adesso P. Lyon, che dopo il successone di Happy Children ci faceva il bis sempre nei medesimi anni con il brano Dream.

Pillion era con noi con il brano Dream, adesso una grande proposta internazionale con un brano che dice io voglio tutto e lo dicono con una bella voce imperiosa. Quindi ascoltiamoci i Queen con il brano I Want It All.

Erano i Queen con il brano I Want It All. Franco Tenere di compagnia alle 19:15 minuti primi con la musica nazionale e la musica internazionale sino al 20 con il programma Sabato con noi. Adesso una vecchia conoscenza delle discoteche italiane degli anni 80, Riccardo Cioni, che andiamo ad ascoltare con il brano In America.

Era Riccardo Cioni con il brano In America. Adesso, la controparte delle fazioni dei disc jockey degli anni Ottanta è sicuramente ben rappresentata da Sandy Martin, che andiamo ad ascoltare con il brano Camel by Camel. Quindi dalla atmosfera americana a quella invece bella, lussureggiante del Medio Oriente. Camel by Camel. Sandy Martin con noi alle 19:21 primi.

Era Sandy Martin con il brano Camel by Camel. Adesso si prosegue con la musica degli anni Ottanta grazie ai Village People, che andiamo a ascoltare con il brano 5 o'clock in the morning. E alle 5 del mattino, come vi sentite? Svegli svegli? Non credo proprio. Godiamoci la musica alle 19 e 24 minuti primi, una manciata di secondi. 5 o'clock.

alle 5 del mattino. Può capitare che anche uno si sveglia e magari si ritrova a camminare sulla muraglia cinese, ma chissà. Philip Bailey con noi con il brano Walking on the Chinese Wall.

Lo ammetto, questo pomeriggio abbiamo attinto a piene mani dalla musica degli anni 90 e degli anni 80 in versione originale, e continuiamo a farlo con i Simple Red, che andiamo ad ascoltare con il brano The Right Thing. 19:33 minuti primi, vi prometto che poi tra qualche minuto vi vado a proporre anche qualcosa di più recente e magari anche un po' remixato, giusto per non farvi disabituare alla musica remixata che usualmente vi propongo nell'ambito di questi appuntamenti del fine settimana. Adesso Simple Red in versione originale con The Right Thing.

E abbiamo così ascoltato i Simple Red in versione originale con il brano The Right Thing. Adesso vi avevo promesso un po' di ritmo e un po' di remix. Beh, ecco qua che arriva l'uno e l'altro con Alfa e Gigi D'Alessio. Il brano è Genova e Napoli nella versione Francesco Dimar. Reboot.

Si prosegue con la musica remixata e la musica reworkata, stavolta con Andrea Cecchini a condurre danze, accompagnato da Luca J. Master. Ci ascoltiamo Justin Timberlake e il brano Can't Stop the Feeling.

Justin Timberlake, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master con il brano Can't Stop the Feeling. Quando il sentimento c'è non puoi fermarlo, non lo puoi nascondere, e tu sei così, così come dice Gabri Ponte, che andiamo ad ascoltare con il brano Tu Sei featuring Danti. Godiamoci la musica quando manca circa un quarto d'ora alla conclusione di questo appuntamento.

era Gabri Ponte con il brano Tu sei, featuring Danti. Adesso andiamo avanti con Get Far, Kel e Lenny Mandy. Il brano è Figli delle Stelle. Vi ricorda qualcosa di Alan Sorrenti? Beh, ci avete azzeccato.

Sì, dopo Figli delle Stelle si rientra nel melodico italiano con Nada che dice dimmi che mi ami, che mi ami, che mi ami solo te. Sì, vabbè. Ok, 19:52 minuti primi e una manciata di secondi, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Vi ricordo che poi alle 20 su Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà la nuova puntata del programma Rock Wave, l'onda del rock, in compagnia di Alberto Prisco. Ma adesso godiamoci Nada e il suo Dimmi che mi ami, che mi ami.

titolo da scioglilingua, Nada con Dimmi che mi ami, che mi ami. Mo da adesso che dicono ti amo, ma non posso dirlo. E chiaramente collaborazione artistica con Bianca Azzei. Per voi, adesso.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

Erano in moda con Bianca Zei con il brano Ti amo, ma non posso dirlo. Adesso la parola conclusiva a questo appuntamento la mettono i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Titoli di Coda. E quindi, mentre scorrono i titoli di coda dei Pinguini Tattici Nucleari, vi do appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino al 20 con il programma Domenica con noi. Per oggi è tutto, vi lascio con la programmazione delle nostre internet radio. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. È tutto per oggi, godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Siete pronti? Siete carichi? E allora diamo ritmo alle 10 tracce più belle della settimana, quelle italiane, quelle dei

0: Ciao, ciao, ben ritrovati! Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi ai più belli d'Italia, la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mama non Mama, alla numero

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona i più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: forte.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Solo i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie, la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7. Una coppia inedita: il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli, è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Hey, i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Le 10 più forti.
5: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
6: Sei.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Julie shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli. Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'Amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'Amore, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapore di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulia Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello la più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026. Numero uno questa settimana i più belli d'Italia per... I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Lo storico e presbitero britannico Thomas Fuller diceva: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. Quindi, cosa aspettate? Per capire quanto lontano potrete andare, basta che saliate sul mio dancing bus e prendere, per adesso, posto sul lungo divano. Perché dico per adesso? Semplice. Perché il mio obiettivo non è solo quello di farvi macinare chilometri mentre incroceremo bellissimi panorami, ma soprattutto quello di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, ottima musica con un ventaglio che abbraccerà dagli anni 70 ai giorni nostri. La copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e da remoto l'ingegnere del suono Toto sono prontissimi. E voi? Io sì. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I primi chilometri li abbiamo sviluppati insieme agli Aeroplane ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo. È il nome d'arte del progetto Disco Belga di Vito De Luca, che in precedenza era un disegno congiunto con Stephen Fasano. Stephen ha lasciato il gruppo nell'estate del 2010 adducendo divergenze di vedute sulla direzione musicale con Vito e ora registra e si esibisce con lo pseudonimo di The Magician, mentre Aeroplane è restato il solo programma di Vito De Luca. Peccato, perché quando erano accoppiati i due DJ si erano fatti un nome come resident del noto make-up club di Gand, proponendo un mix di old and new disco, psiche pop, classic house e balearic. Con loro Love on Hold, ben vocalizzato da Tawata Ejui e ben remixato da Dr. Parker, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile realizzata ribulonando la selleria a spalle e finestroni per creare al centro dell'andito un più ampio spazio pestabile e ne ho piacere. Ulteriore salto indietro nel tempo con i Jackson 5, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Leka.

ABC, singolo dei Jackson 5 pubblicato a febbraio del 70, avrete sicuramente riconosciuta la voce di Michael Jackson poco più che bambino, aveva infatti solo 12 anni. Il brano raggiunse la prima posizione della classifica di Billboard e ci restò per ben 2 settimane. Proseguiamo con B-Train. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

Questo bel remix dal titolo Aperture in pieno stile house è il bel branetozzo di DJ Celio B-Train, che con attivo oltre 35 anni di esperienza in eventi aziendali, stazioni radio e locali notturni, merita il riconoscimento di professionista appassionato ed esperto di house e rimanipolatore sopraffino di brani famosi in versione dance floor. Continuiamo con un grande classico dei Soft Cell. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Tainted Love, singolo del duo britannico Soft Cell, pubblicato a luglio 81, non è nient'altro che una delle diverse cover del brano omonimo scritto da Ed Cobb e inciso per la prima volta nel 65 da Gloria Jones, una seconda dalle Supremes. Le altre cercatevele sulla rete. Per i Soft Cell, questo è il loro brano più conosciuto e quello che quindi li ha resi celebri, facendoli ottenere un enorme successo di vendite in Europa e negli Stati Uniti. Per la stampa e per la cronaca, anche Rihanna ha utilizzato un campionamento di Tainted Love nel suo singolo SOS del 2006. Facciamo un salto in avanti di un paio d'anni insieme all'accoppiata Cheryl and Alexander O'Neill. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La bella cantante soul americana Sheryl Ann Norton, questo il suo nome per intero, ha registrato famosi duetti con Alexander O'Neill, il cui stile, influenzato da Otis Redding, è caratterizzato principalmente da una fusion di soul e dance. Oltre a questa Saturday Love dell'85, anche Never Knew Love Like This dell'86 e Baby Come To Me del 97 che vi proporrò in future gite. Cari, i Rolls Royce ci ascolteranno sino alla prima delle due soste più apprezzate da voi passeggeri, quella del caffè. Assaporatelo e buon coffee break dal vostro autista Chico Lecca.

It Makes You Feel Like Dancing è l'interessante motivo del gruppo R&B funk disco di Los Angeles dei primi anni 70, Rolls Royce. Con loro abbiamo realizzato la pausa caffè che ci è stato preparato dal barman Gabriel. Con butta di canaglie, fra pochissimo il guidatore Chico Leca proseguirà il percorso panoramico discotecomane dopo il fragoroso suon di trombe che vi calamiterà a bordo insieme alla Love Unlimited Orchestra e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La Love Unlimited Orchestra, capitanata dal mitico Barry White, ci ha proposto questo languido love theme, da lui scritto nel 65 ma registrato e pubblicato come singolo nel 73. Raggiunse la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100 degli States e nel corso degli anni divenne uno dei brani strumentali pop più venduti di tutti i tempi. Oltre alle diverse cover, mi fa piacere segnalare che fu campionato anche dal gruppo italiano Black Box nella loro canzone dell'89, Ride on Time. Proseguiamo con Hot Sense 82. State bighellonando sul disco bass guidato dal sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge gran bella dance.

Alt Sense ATQ è lo pseudonimo del DJ e produttore britannico Daily Padley, entrato nella scena della musica elettronica alla giovane età di 14 anni, mixando nei club più in voga della sua città fino a diventare il faro guida per gli after party dei clubber londinesi. Man mano che la voce si spargeva, la notorietà di Padley aumentava, portandolo ad acquisire nel 2006 la residenza della discoteca più in di Ibiza, l'Amnesia. Me l'avete straballato con World. Passo ceduto a Ed Sheeran. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre

0: Beautiful People è il motivo che ci è stato presentato da Edward Christopher Sheeran, piacevolmente vocalizzato, scusate se poco, dal cantautore statunitense Khalid, candidato per ben 7 volte ai Grammy Awards e magistralmente remixato dal producer di elettronica originario dei Paesi Bassi, Jack Wins. Vi è piaciuto? Anche a me, altrimenti non l'avrei scalettato. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada,
1: Low Woods Factory Palermo, Condivisione Palermo,
0: M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. Riavviciniamoci al recente con Jan Bonquist.

Correva l'anno 2014 quando, in pieno stile di Pause, il cantante, musicista e produttore tedesco Jan Blomqvist lanciava Time Again, che ben avete ballato sulla pista, centrale al corridoio del mio disco Pullman. Oltre a produrre musica elettronica, combinando ritmi con sintetizzatori analogici, pianoforte e basso, si esibisce sia da solista che dal vivo con la sua band. Gioventù e non, i Pink Martini ci condurranno fino ad un mirabile belvedere dal quale potrete ammirare la vallata sottostante e, se vorrete, immortalarla a ricordo della bella giornata insieme. E chi colleca che farà? Chiaro. Sarà sempre con voi.

0: Le voci soliste di China Phobis e Storm Large hanno accompagnato la splendida Amado Mio. Discole e indomabili, il pilota Chico Leca fra un istante seguiterà la rotta turistica danzereccia assieme a Andy Compton and the Rurals e sarete ancora in Magical Mystery Tour.
1: Storm Large.

tante sono le collaborazioni che Andy Compton ha avuto nella sua lunga esperienza di DJ e producer. Per questa Maple Tales, con la quale abbiamo ripreso il cammino musicale, è insieme ai Rurals, che, se ricordate, vi ho proposto durante la scorsa gita dicendovi che sono presenti sul mercato dal 94, orgogliosi del loro stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica, che continuano a perfezionare nel loro rifugio di campagna, dove si nascondono per evitare elementi di disturbo. Tornando a Andy, sappiate che ha lavorato con vocalist d'altissimo livello come Mary Twigg, Divinity, Cafel, Rowan, Earl Dale e, per questo brano, che ben avete apprezzato, con Celestine. Proseguite a danzettare con la stessa foga anche Joshua. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Chicoleca, sempre un po' utile.

Le orecchie più attente hanno capito subito che questo motivo di Joshua, figura di spicco della scena house underground britannica, ora residente a New York grazie alla rapida ascesa che l'ha fatto diventare un DJ, producer e trendsetter di fama internazionale, non è nient'altro che l'ennesima cover della Lost in Music delle Sister Sledge. In sostanza, ha voluto vincere facile. Restiamo sullo stesso numero di BPM con Late Night Alumni. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leccano.

È la prima volta che propongo qualcosa di Late Night Alumni, quindi non posso non presentarveli. È un gruppo house americano composto da Becky Jane Williams, John Hancock, Finn Jarlson e Ryan Reddon, principalmente noto per avere mescolato dance con archi e voci morbide in stile trance. Per adesso accontentatevi di avermeli ballati con Nothing Left to Say, ma non vedo l'ora di suggerire altri motivi della loro discografia. È la volta di Matthew Yates. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Baby Get Side è il bel motivazzo del produttore, DJ e cantante Matthew Yates, proprietario delle etichette High Fidelity e 4Mats Productions. Nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con diverse case discografiche ed essendo anche un talent scout dà la possibilità ad artisti emergenti di presentare i loro lavori. Cercate la sua mail in rete e scrivetegli indicando il vostro nome, i vostri recapiti e in bocca al lupo vive il lupo. Care e cari, la Sunbus Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata alla pausa più romantica del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare ondeggiando la loro amabile armonia. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

Let's Do It in Style è il piacevolissimo brano della Sunburst Band, dietro il cui nome si cela quel prezzemolino del produttore Dave Lee, alias Joey Negro, alias un'altra infinità di pseudonimi che usa in base ai generi musicali che porta in campo. Con l'esuberante band londinese Sunburst, fonde New Funk e Boogie, insieme a membri provenienti dagli ambienti più funky di formazioni del calibro di Incognito, Jamiroquai, Kyoto, Jazz Massive. Scusate se poco. Me li avete ben graditi dividendovi fra un balletto sensuale e il rinfresco offerto da Marion, nostra bar lady di riferimento, curatrice del confortevole punto ristoro che ci ha alloggiati. Girovaghi del mio autobus turistico musicale, il conducente Chico Leca si rimpossesserà della carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con gli Slave. Non cambiate pullman,

Dopo il meritato Drink Moment and Relax Time, rieccoci in viaggio come anticipato insieme alla band funk americana Slave ed il loro Just a Touch of Love del 79, estratto dal quarto album che raggiunse l'undicesima posizione nella top soul di Billboard nell'80. Questa title track, mentre, arrivò alla top 10 nella classifica soul singles. Seguitate le danze sulla pista a centro andito della mia disco corriera anche con Tony Gervitz. Ben risaliti dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Body Music, ben remixato da Mark Grant's Blackstone, è il ritmatissimo progetto dei Soul Dynamic, duo di DJ e produttori che gestiscono la loro etichetta discografica Exedo. Amanti della musica underground di Chicago e Detroit, il loro exploit lo tennero remixando il brano di Louis Vega, Magical Ride. È da tempo che non propongo qualcosa di quella peperina di Kylie Minogue. Eccovela in accoppiata con Jesse Ware. State sempre bighelonando sull'autobus discoteca, guidata da chi colè che siete sempre in Magical Mystery Tour.

Mi ha sempre affascinato la mega star mondiale Kylie Minogue, che ha iniziato la sua carriera come attrice, ma il suo carisma e la sua capacità di adattamento l'hanno presto portata al vertice del mondo della musica. Regina indiscussa del pop in Australia, dove vanta ad essere l'artista di maggiore successo di tutti i tempi, è una camaleonte di genere, le cui travolgenti gemme dance pop l'hanno mantenuta nelle classifiche internazionali sin dal suo esordio allegro e sfrontato negli anni Ottanta. In questa occasione si è unita professionalmente alla cantautrice britannica Jessica Lewis Ware, che ha già collaborato come autrice con numerosi artisti, due a caso, Ed Sheeran e Nicki Minaj. Ci hanno fatto ballare con loro Kiss of Love. Amici, siamo in dirittura d'arrivo e per chiudere nel modo migliore vi regalo questo brano. Preparatevi per l'arrivo.

0: Home is Where I Am e il simpatico branetozzo di Peter Coren, produttore e musicista classico nato a Budapest che suona le percussioni dall'età di 7 anni. Il suo universo musicale proviene principalmente dall'elettronica, in particolare dai pionieri e dalle leggende dell'house, deep house statunitensi. Con lui siamo arrivati al capolinea e ai titoli di coda. Salutano le hostess di bordo Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto che vi rammentano. Se desiderate restare collegati con noi, anche a corriera parcheggiata, individuate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati. Una volta trovata, messaggiateci. In partenza, facendo nostra una frase di Thomas Fuller, dissi: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. In conclusione, propongo un altro suo pensiero. Questo: un uomo saggio trasforma le opportunità in buona fortuna. Fallo anche tu, restando sempre con noi. Ti aspetto già d'ora per la prossima gita. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciao a tutti dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22:59.
0: Siete in partenza? Allacciate le cinture di sicurezza. Il pilota Fabio Fly vi augura buon volo.

0: Questi erano i suggerimenti musicali del pilota Fabio Fly. Al prossimo volo.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: Cadenza stellare, per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I like a movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

un'altra novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love Sober.

Dance, scegliamo i più forti e i più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un Handen Dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

0: E ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Kamrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: bellissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Boldonelli, Di Naro e Michelle. Salsa in the Box.
1: Mm-hmm.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: We see the

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

con Magnetic alla numero 3. E in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Chorieu, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another e Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another, Tall to You. Exclusive dance.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.